corso, canena, della cuca nella corsa. Sangre l'osso, vestimita, irno, sta cannena, corsa. Meschi meno che fa.